0: Drastično povećanje kazne kada riječ o sigurnosti prometa na cestama oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
3: Una canzone tua.
2: Una canzone forte, guarda.
4: Sarà il più grande successo di quest'estate.
2: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
3: Come si chiama?
2: Hit Parade.
5: Ah, ambiziosa.
2: Adesso te la canto.
6: Come
2: te la faccio sentire?
7: Qui?
2: Sì.
7: Adesso?
2: Adesso.
8: Dobbiamo proprio ora.
3: Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il DJ. Ma che è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade. Non sai cosa
1: farei. Già l'ho in testa.
6: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
7: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
8: Cioè in cima.
7: Eh beh,
9: sì. Senti che bomba.
10: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
3: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.

0: Fuck a chance. Fuck a chance. Fuck a chance.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando.